amedeo le no da for mi adia mingba no bondo mi na o munye nu kentia e randi nya lenti okpo ai da konkyo ao ao e raya le dumi le bli bobaba chan ho ho ho ho ratata boy boy boy e di nya lenti o ko pudu ple doa e ido baba me po chon do baba me kui kebele bli bobaba o chon la no bli bo kui Ola veyo, ame a tok ba jonyi rau hantoy. Mi jesiwe, e nou me tekpo ole. Mou jili alia, kata kata kata e nyinyo. A konserve nivou kole a, e nyinyo. Agban vi mounon agban ganou, e la gen jemen. Agban vi